4 cats i quasi mofatio. I vagem a puno, se mal plato. Bé, sortirà i el negre s'apalio. Nafto, criminals, llacto, il metano sacro. Mis 4 cats i quasi mofatio.

La musica mi onda. La musica, chanta musica, la musica mi onda. Aimo, erotica, erotica. La musica mi onda. La musica mi onda.

te bevore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

0: più ci chiama.
1: Va.
0: Vai, mi andate. Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora